0: Se ti ne metti tutto sopra, ci pensiamo a tutti, ma che era con quello della scena che uscì in Mauritania, mi girava un pesce che si radia anche il guai.
1: Pirate Radio. Alternative Rock und Pop non-stop.